di essere forte ma senza darci le armi. Urlavano se te stesso e poi ridevano agli sbagli. Quelli a scuola con nome storpiato, uno schiaffo per gioco, cresciuti con

anche quei giovani in fuga da un vecchio bel paese, quelli che mandano il curriculum a chi non conosce l'inglese né l'italiano. Siamo ciò che tanto amiamo e cacciamo, e siamo i pregi, i talenti che continuiamo a zittire tranquilli.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

refuge. You got the chips, chips, chips. Daddy booty boom, chi boom, chi boom boom. Daddy booty boom, chi boom, chi boom boom. Daddy booty boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. E via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

chips, chips, chips. Daddy booty boom, chibum, chibum. Daddy booty boom, chibum, chibum. Daddy booty boom. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.